0: Dica, se ho facito te.
1: Capitata.
2: I copy. Can you do a 29 check on the first 27?